0: degli insetti, del morso del serpente, una macchina allora, scoperta.
1: Marta, respira.
0: E del felino, poi.
1: Ilenia, ma sei tesa per questo viaggio?
0: Molto.
1: Allora,
0: e allora, ancora di più.
1: Cosa vogliamo dire a Marta, questa vipera?
0: Sai dove degli... dirvelo, dire, l'ho detto.
1: Ti diamo un bacino, buon viaggio, divertiti.
0: Grazie. Ciao. Un abbraccio.
1: E stai attenta con le macchine aperte, ok?
0: Sarà fatto, porterò il repellente. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: poco happy in realtà per questa notizia, perché sono stati rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra.
1: Il museo del Cagne.
0: Di Cagnes-sur-Mer, tra l'altro era l'ex dimora di Renoir, cioè la dimora di Renoir, sì, con tutti i mobili, la mobilia, c'erano cose.
2: Ma in Francia non sono bravissimi con la sicurezza informale.

0: che falla da qualche parte, non è possibile.
1: Così ha rubato
2: password,
1: anche a Louvre.
2: Non sono molto, anche a Londra, sì.
0: Oh, c'avevano la password Louvre, cioè la, o avevano 1, 2, 3 per
1: questa
0: entrare,
1: volta
0: non lo
1: bau
0: so
1: bau
0: perché,
1: avevano.
0: Non lo so, infatti bau bau, non lo so, Ragazzi, ma com'è possibile? Già erano stati rubati corona, gioielli appunto dal Louvre e non sono stati ancora ritrovati.
1: Perché loro non vogliono consigli, se vengono da noi, noi sappiamo dare consigli.
2: Bravi,
1: su furti, no,
2: sui
1: cioè,
2: furti, no? Sulle...
1: Noi abbiamo gente, hai capito? La volta che sai dei furti sai anche la sicurezza, cioè non è che possiamo...
0: Ragazzi, io non lo so, però qualche cosa dovete fare, cari francesi, perché non è possibile, io spero li ritrovino, perché è un patrimonio incredibile, di 999 milioni di euro, addirittura.
2: Adesso magari me li ritroverò a qualche asta dove vado solitamente.
1: Sì, certo.
2: Se li trovo vi avverto, non vi preoccupate.
1: C'è un Renoir.
0: Quali altri quadri hai a casa? Fammi capire.
2: Non lo posso dire.
0: Dilli. Cos'è che hai?
2: Un Basquiat. Un Basquiat.
1: Davvero, Basquiat. La mia signora per il

0: i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
12: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E risolviamo problemi, ma a questo punto dobbiamo individuare il problema, ma soprattutto chi ha il problema.
4: Allora, vediamo un suggerimento. Il problema di oggi che vogliamo affrontare è quando uno compra, per esempio, una macchina, una moto, e poi la porta a casa, in famiglia tutti la vogliono provare e tu non vuoi che venga
3: moglie,
4: toccata.
3: Figli,
4: per esempio, mio papà aveva una 127 bianca con un cambio che arrivava. Sì, c'ero io anche. Nel senso che c'ero
3: io. Del 24?
4: No, la 127, ragazzi, è degli anni 80.
5: Degli anni 80, sì.
4: Ma scusa, aveva il cambio che ti arrivava praticamente alle anche. Praticamente
3: era il tuo sogno.
4: Era il mio sogno provare a cambiare quel cambio
5: invece
4: lì.
5: No.
4: Invece mio papà non me l'ha fatta mai toccare.
5: La macchina, capisco, la moto non si può toccare, cioè non esiste che la fai provare, la lasci a qualcuno che...
4: Allora, dobbiamo
3: trovare proprio la persona che
4: ha appena comprato.
3: Esatto, ha grossi problemi a dire di no a qualcuno che magari vorrebbe provare il nuovo acquisto.
5: O magari serve anche in famiglia.
3: Può
5: comprare
3: essere
5: una macchina
3: può
5: nuova,
3: essere moto.
5: La fidanzata, se ha la moglie o il figlio, serve la macchina, non gliela vuoi dare assolutamente, perché figurati.
4: Abbiamo bisogno di questo problema.
3: Se sei appena fidanzato, il tuo amico vorrebbe provare la tua fidanzata e voi no, tu dici no.
4: Non arriviamo alla fidanzata, rimaniamo su macchine e moto.
5: Esatto.
4: 388-22-388-22, poi ci saranno i Mr. Wolf a darvi una mano. You got me waking
6: up in the morning, in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i tasti per RDS. Svegliatevi, l'acqua è bellissima.
7: It's summertime.

0: Tu ti pazzi per RDS, cari amici. Stavamo parlando di macchine, quando uno compra una macchina e tutti la vogliono guidare e tu ti trovi lì che sei gelosissimo di quella macchina.
1: Ma pare che sia un problema comune. Tanti aspirano a guidare la tua macchina, ma tanti magari fanno famiglia. Difesa. Si arroccano, insomma.
2: Magari in famiglia serve, per andare a lavorare, per guadagnare i figli, eccetera. Tu sei
0: Aldo è in diretta con noi perché vuole proprio sfogarsi. Pronto?
1: Aldo, quando hai comprato questa macchina?
3: L'ho comprata a febbraio.
1: Buongiorno.
0: Un macchinone.
1: E qual è il problema? Chi è in pressing ormai?
3: Mia moglie, che la vuole guidare tutti i giorni.
0: E tu, cioè, non sai più cosa dirle per non dargliela praticamente.
3: Non so più cosa fare.
0: Ma tu cosa le dici? Lasciare.
3: E che mi serve che lavoro più lontano di lei.
1: Ok. E finora ha retto.
2: Perché lei non ha quella è l'unica macchina che avete in famiglia.
3: No, lei mi vuole lasciare la sua.
2: Lei ha anche la sua e vuole guidare la tua.
0: Perché la tua è bella, è nuova, è fiammante.
1: Allora aiutiamo noi, Mr. Wolf, tutti quanti aiutiamo Aldo. Come fa? Sta ormai diventando un pressing della moglie. Cosa si può inventare? Ha finito le scuse.
0: Ma state litigando, cioè della serie che tra un po' non vi parlate più.
3: No, questo l'abbiamo già superato.
0: Bene. Allora, aiutiamo Aldo perché non ha più scuse, quindi troviamo scuse da dire alla moglie per cercare di non farle prendere la macchina.
1: Ci dai qualche indicazione? Tu di dove sei intanto?
3: Di Teramo.
1: Di Teramo. E tua moglie lavora vicino, lavora lontano?
3: Sì, mia moglie lavora 4 km, 5 km da casa.
0: E può andare a piedi anche, dai.
1: Qua ti scateniamoci perché Aldo sta crollando.
2: Sì, qua già scrivono nascondi le chiavi.
1: Cose simili.
0: Allora, i nostri Mr. Wolf si metteranno al lavoro e ti daranno sicuramente delle idee. Aldo.
3: Va benissimo.
2: Aldo.
0: Sì. Dai, su, non
1: anche
0: disperarti.
1: Meno perentori, Aldo divorzia, anche meno.
2: Allora 38822 gli aiuti per il nostro Aldo, mandate dei suggerimenti.
0: Ciao Aldo.

0: Alle 8.38, tutti pazzi per RDS, Mr. Wolf sta oggi tutti concentrati per Aldo. Aldo ha comprato una macchina a febbraio, sua moglie vorrebbe guidarla, lui finora ha retto, sì, ma
1: sua
0: ha finito le scuse.
1: Ma che ha la sua macchina?
0: Sì,
2: però
0: che ha la sua macchina.
2: Di più perché sua. L'erba del vicino è sempre quella più buona.
0: E lavora anche vicino la moglie, però questi 4-5 chilometri vorrebbe farli con la macchina nuova del marito.
2: E quindi sentiamo che cosa avete proposto al nostro Aldo.
3: Buongiorno, l'unica soluzione potrebbe essere fare una RCA con guida esclusiva a nome di Aldo, così ha la scusa per
1: dire che costa
3: madre,
1: meno.
3: No, guarda, l'RCA a nome mio, posso guidarla solo io e tu non puoi.
2: Sì. Può fare una cosa del genere.
0: Questa è una soluzione.
4: Presto fatto, ciao Francesca da Roma. Fagli mettere il pieno. Ogni volta che prende la macchina, certo, il pieno deve mettere. Sì. No, io non lo metto mai. Quindi vedrà che non la chiede più.
0: Lo dice la donna.
2: Ma dai.
1: Anche qua, vabbè, dico, vedi, lascia la macchina a secco, vedrai che poi.
2: Facciamo così, allora. Aiutiamo ancora Aldo. Altre soluzioni per il nostro Aldo al 388-2238-822, Mr. Wolf al lavoro.
5: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
6: Noi saremo sempre con te con la nostra app. 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti.

0: Bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
4: C'è tempo.
3: Anche la nuova campagna. E hai?
4: Ci pensiamo dopo le ferie.
3: Il fondo straniero ci vuole comprare.
4: Valuteremo.
3: A settembre? Ma c'è un anno nella sala riunioni.
4: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
3: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
5: Parliamone a settembre.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Mercoledì 9 settembre, sono le 8.43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
9: Cambia tutto in questa giornata di mercoledì al nord e sulla Toscana per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche con lo sviluppo nelle prossime ore di piogge temporali. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Attesa sulle restanti zone centro-sud con più sole e caldo ancora intenso. Dei temporali nella giornata di domani guadagneranno strada verso sud, verso tutte le regioni centrali e la Sardegna, anche qui di forte intensità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E il problema ce l'ha Aldo, ma il problema potrebbe essere comune. Quando compri una macchina e tua moglie vuole provarla e lui non la vuole dare.
4: Ma esatto. È sempre così succede. Mamma mia, ma è una macchina, voglio dire. Ma
5: ah,
4: perché
5: ho
4: uno
5: capito,
4: deve stare
5: ma quello
4: così?
5: Magari se la deve... lucida tutta la domenica pomeriggio. Gli piace. Esatto. Lui ha conservato i soldini per comprarla.
3: Da febbraio ha finito le scuse. Adesso la moglie
4: sa
3: è in pressing e non sa più cosa dire. Dobbiamo trovare soluzioni.
4: Allora, voi ne avete trovate tantissime. Te ne diamo qualcuna, Aldo? Ascolta.
6: Ciao ragazzi, Margherita da Roma.
3: Sì.
6: Ma la macchina è intestata a lui?
5: Sì.
6: Se è a lui, quindi lei non può pretendere nulla.
5: No,
6: ognuno
5: no.
6: Si tiene la propria macchina.
4: Tesoro, nel bene, anche, nel male, in comunione di bene.
5: Cioè,
4: sono,
5: sai, magari subisce ricatti sessuali. Come sai?
4: Ricatti sessuali.
5: Sì.
7: Rivendi la macchina e compra lo stesso modello di tua moglie, così non litigate.
4: Allora, rivendi la macchina e compra.
3: E compra lo stesso modello di tua moglie, così non hai problemi.
8: Buongiorno ragazzi. La soluzione è semplice.
3: Sì.
8: Basta che esca di casa prima lui, va a lavorare prima. Capito. E si prende le chiavi e prende la macchina che vuole.
3: Vedi?
8: E non conviene fare l'RCA a nome suo, che se
4: no.
8: Per caso un giorno la presta e fa un sinistro non glielo pagano.
5: Non la deve prestare, infatti.
3: Non la deve prestare.
4: Capito? Però vivi con l'ansia, che devo alzarmi prima di mia moglie, perché se no quella si prende la macchina, dai.
3: Pensa, di notte devi uscire 4-4 con la tua macchina.
5: Non dorme,
4: dai,
5: se no la moglie si alza.
9: RDS, buongiorno. Allora, io se fossi nel marito sarei decisamente più sincera. Basta dire la verità, perché devo inventare scuse? Guarda, mi dà fastidio che tu guidi la mia macchina.
3: Ecco.
9: E va bene così.
3: Di solito è causa.
9: Ciao, buona giornata.
3: Di divorzio, sì, sì, sì.
4: L'ha già detto, amica.
3: Se tua moglie dice, senti, tu non sei capace e non ti do la macchina.
10: Allora, Aldo, tu gli devi dire che il concessionario ti ha mandato una PEC.
3: Sì.
10: Che ti hanno dato il regalo, un antifurto, nel senso che il sedile ha un sensore che riconosce la tua anatomia.
3: Le chiappe di uno.
10: Quindi, se il sedile del guidatore è occupato da un'altra persona, la macchina dopo, che ne so, un chilometro e mezzo si
3: ferma.
10: Blocca,
3: esatto.
10: Si ferma
3: si
10: e
3: ferma.
10: Poi bisogna chiamare gli attrezzi.
3: Bello.
10: Quindi fino a che tu non risolvi questo problema di questo super antifurto fatto di intelligenza artificiale e super tecnologico, la macchina può guidare.
3: L'impronta delle natiche, certo.
4: Esatto. La signora lavora con Elon Musk. Sicuro, sicuro.
11: Caraggio. Divorzia, ci stanno un sacco di donne senza patente.
3: Genio, genio.
12: Buongiorno RDS, ciao Aldo. Comincia a dirgli che in 5 km il catalizzatore non si scalda e si intasa la marmitta.
3: Io
12: l'unica
3: ci cadrei.
12: Cosa che puoi inventargli è questa.
3: Non capendo una mazza di macchine,
4: appena
3: qui
4: comprata a febbraio, dai.
3: Sì, il catalizzatore è già una parola che mi fa paura.
4: Aldo, mi raccomando, facci sapere come va poi.

0: tutti pazzi per RDS. Allora, vi ringrazio anche Aldo per tutti i messaggi che,
1: certo,
0: gli avete dato,
1: certo.
0: E idea
1: ha venduto
0: da Mr.
1: la macchina.
0: Wolf. Ma io direi di cambiare pagina, andiamo in redazione. Che
1: allora, redazione Robertina Lupi e poi Roberta terza Lupi. Ora
2: tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci con Roberta Lupi. Buongiorno, cara Roberta.
4: Buongiorno.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, Roby.
4: La cronaca in primo piano, Roma 7, i fermati per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, avvenuto il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Secondo il GIP del Tribunale della Capitale, l'azione perpetrata con metodo mafioso è finalizzata ad agevolare il clan senese egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. Gravi elementi indiziari su un accordo criminoso nel mercato del narcotraffico. Nella Trapanese perde la vita una donna dopo il crollo della soletta in cemento armato in balcone, evacuate le famiglie residenti nello stabile. E nel torinese, trovata senza vita in casa una 79enne, si cerca il fratello. Nell'appartamento un biglietto attribuito all'uomo confesserebbe il delitto minacciando di togliersi la vita. Telefonata a Trump, Putin, nessun piano contro l'Europa, sottolinea il leader russo. Kiev, attacco di droni di Mosca al confine con la Moldavia, vittime, nuovi aiuti all'Ucraina dall'Europa. Sentiamo Otto Lanzavecchia di ADN Kronos.
5: I paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sulla deroga che permette all'Ucraina di acquistare componenti di difesa aerea statunitensi con i fondi del prestito europeo. Lo annuncia la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, spiegando che il prossimo esborso da oltre 3 miliardi di euro consentirà a Kiev di proteggere meglio i suoi cieli dagli attacchi russi. Questo grazie all'acquisto di intercettori per i sistemi Patriot, particolarmente utili contro missili e droni russi lanciati contro civili e infrastrutture strategiche ucraine, anche in vista dell'inverno, per mettere pressione al Paese. Nel mentre, il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza per la difesa aerea da 100 milioni di sterline. E anche il ministro tedesco della difesa, Oskar Pistorius, ha detto che la Germania, vista l'urgenza, sta inviando all'Ucraina ulteriori intercettori. Gli altri alleati, aggiunto Pistorius, dovrebbero guardare le proprie scorte ed effettuare consegne simili.
4: Dazi, gli Stati Uniti inaspriscono la guerra commerciale col Canada, vietando l'importazione di alcuni prodotti, anche lattiero caseari, alcolici, oltre a motociclette, a partire dal 29 settembre. Siamo allo sport, calcio, Champions League. L'Inter perde al Santiago Bernabeu 2-1, fanno tutto i nerazzurri, le reti del Real Madrid ed errori dei nerazzurri, gli sbagli fanno parte del gioco, siamo stati al loro livello, commentano Chivo e Lautaro, non siamo venuti a speculare, ha detto nel post gara il tecnico.
6: Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta e mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori, quello che mi interessa è come si reagisce ai errori e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita.
4: Stasera alle 21 Napoli Arsenal. È perfettamente riuscita l'operazione al ginocchio destro alla quale si è sottoposto Manuel Locatelli dopo l'infortunio riportato durante Juventus Milan. Si parla di uno stop di 5 mesi. Sono distrutto, lotterò per tornare in campo il prima possibile, le parole del capitano bianconero affidate ai social. Tennis, US Open, e la coppia Bolelli-Vavassori supera gli ottavi di finale dopo 3 ore di battaglia vincendo in rimonta nella notte i quarti. E chiudiamo coi mondiali di basket femminili in Germania. L'Italia stasera se la vedrà con l'Australia nello spareggio post girone che vale i quarti. Questa è RDS.

0: 8 di nuova sigla alle 9.02, la terza ora. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Gigi Buzz.
1: E parliamo di Harry e Meghan. Sapete, sì, che c'è il loro ritorno nel Regno Unito. Ma come ci andiamo? Con la corona o senza? O con un diademino o senza?
0: Gli ha detto in maniera chiara, no, Riccardo?
1: Sì,
0: ha detto,
1: sì,
0: loro fuori.
1: Loro fuori, ma perché loro 6 anni fa, insomma, la regina Elisabetta disse non puoi stare con un piede dentro e uno fuori.
0: Hanno,
1: capito,
0: scelto la libertà.
1: Hanno scelto la libertà, però libertà sempre, non è che quando vi pare a voi. E quindi
2: mi fa piacere ascoltarvi quando parlate di questo argomento, sì, io non ne capisco niente.
1: Ma vabbè, sono cose che
0: invece...
1: sono
2: con molta...
1: Allora, loro sono rimasti un po' sorpresi dalla lettera di Re Carlo sul, sì, loro status, che c'è scritto: quelli sono cittadini privati, quindi vanno trattati come cittadini privati,
0: sì,
1: cioè tipo come Ciccio e Buzz,
2: sì,
1: capito? Non è che,
2: sì,
1: vanno trattati,
0: cioè tu sei la regina,
2: ci tratti così
0: e noi siamo fuori, certo,
2: tutto questo per arrivare a dire,
1: ma loro sorpresi, vabbè, di che? Ma l'hanno scelto loro, scusami, ma...
0: cioè Ciccio e Buzz o... cioè chi è Meghan? Buzz?
2: Assomiglio un
1: sì,
2: po',
1: sì, assolutamente sì.
2: Abbiamo lo stesso colore di capelli.
0: Va bene, Maggie. Abbracciamoci forte nella nostra vita da borghesi.

0: te, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, la situazione in famiglia com'è? Tua moglie è molto distratta, tua moglie non ha più quel fervore, forse non è proprio più gelosa.
1: Rivolgiti a Manine di Fate, a Ciulin, sì, buongiorno.
2: Ciulin. Quel kiss and go è veramente veloce.
1: Quel kiss and go.
2: Kiss and go. Perché stavo sentendo prima canzone, kiss. Allora, al mattino, se vedete che moglie vi saluta con kiss e vattene, capito?
0: Subito. Kiss and go,
2: allora lì chiamate noi, perché vuol dire che la moglie ha bisogno di flicico.
0: Ma che non facciamo cose?
1: Un po' di flicico, sì.
2: E se avete bisogno di flicico, venite al nostro centro estetico Manine di Fata e risolviamo tutto.
0: Certo.
3: Ciao a tutti, sono Antonio, chiamo dal Vignano, vorrei fare uno scherzo a mia moglie che è extra gelosa con Ciulin.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, sì. Cercavo il signor Antonio. Lo sono Ciulin del centro estetico Marina di Fata qui a Caiazzo. Cercavo il signore, ho chiamato ultimo numero fatto, signora o signor Calol, lei?
0: Ah, sì,
1: il signore ha lasciato il telefono e occhiali lei banda a noi e perché voleva fare il massaggio, io non so come l'intracciare lui, può dirmi dove lavoro lui anche, altro numero?
0: Ma la vedo io, grazie.
1: Scusi, è perché io devo sapere se lui fa massaggio alle 13 perché viene la ragazza speciale per lui a farlo e deve partire da casa, capisce?
0: Le faccio sapere io.
1: Allora la chiamo tra 3 minuti, poco tempo.
0: Grazie.
2: Sì, vuole andare al noccio.
0: Pronto?
3: Amo.
0: Sì.
3: Ci ha chiamato il telefono di Sebastiano. Non trovo più il telefono.
0: Lo so dove l'hai lasciato, al centro estetico Mani non so che, Mani di Fata di Caiazzo. Vado a chiedere un telefono. Il centro estetico Mani di Fata di Caiazzo ha lasciato anche gli occhiali là. E è un appuntamento alle 13 con una che ti deve fare un messaggio speciale. Non tornare mai più a casa. Vado a chiedere un telefono e sparisci dalla mia vita.
3: Ma chi stai a dire, amo? Ma ti sei impazzita?
0: Certo. Hai lasciato il telefono in un centro estetico Mani di Fata. Si chiama a Caiazzo e hai un appuntamento con una persona alle ore 13 che deve venire dall'est per farti un massaggio. Dove sei stato stamattina? Non mi dire
3: stronzata. Sono andato con Sebastiano sopra al comune, ma che stai dicendo?
0: Non mi dire stronzata. Grazie.
3: Scusami, ma che ci sarebbe di male pure se fosse a fare un massaggio?
0: Con una ragazza dell'est?
3: Dell'est, dell'ovest, che cambia?
0: Ah, che cambia? Non cambia niente, se me l'avessi detto però. Quindi quando si fanno le cose di nascosto, tu sei un grandissimo figlio di hai capito? Ti
3: va
0: fare il massaggio? Non c'è niente di male? Non c'è niente di male?
3: Non c'è niente di male.
0: Rispondimi, se tieni lì
3: no, non c'è niente di male. No, non c'è niente di male.
0: E perché non me l'hai detto se non c'è niente di male?
3: Perché mi ci sono trovato stamattina.
0: Vaffanculo. Non ti ritirare mai più a casa. Non ti ritirare mai più.
2: Finito.
1: Ah signora, eccoci. Scusi che ho un po' di fretta perché devo bloccare appuntamento, sì no. E volevo sapere se ha trovato signore, se posso confidare in lei.
2: Esatto.
0: Guardi, lei non si preoccupi, penso che venga tra poco.
1: No, volevo sapere se è la sua sorella per caso.
0: E a lei che cosa interessa?
1: No, perché noi siamo un centro molto riservato, non vuole aver fatto casino, ha capito?
0: No, si figuri, non si preoccupi.
1: Allora, passo un attimo direttore che se no mi sta facendo gestacce, un attimo.
3: Pronto signora?
0: Sì.
2: Buongiorno.
0: Sì.
3: Volevo capire se lei è moglie.
0: Non è un problema suo, io chi sono?
3: Amo, so io.
4: È uno scherzo, caro.
3: Bella freccia.

0: Carolina, siamo noi di Tutti Pazzi per RDS, è uno scherzo, questo è un po' burlone il tuo fidanzato, il tuo marito, burlone, anzi.
1: Sì. No, non mi interessa niente.
0: È uno scherzo. Dai, un bacione.
2: Ciao.

0: Charlie Puth, a tutti pazzi per RDS. A tutti pazzi per RDS, amici, vogliamo ridere. E a volte basta poco per ridere. Sì. Cioè, non è che bisogna fare un discorsone.
1: La sintesi è una delle qualità più grosse di un comico.
2: Quelle formulette, quelle cose che sono quasi matematiche, ma sono bellissime. Facciamo un esempio.
0: Allora, ci avete una storia del passato che vi ricordate che fa ridere? Per esempio, io ero andata al Festival di Toronto per un film. Ho detto, mangio poco, no? Così poi sto bella piatta per la serata. Sì. Niente, ho mangiato un'insalatina, evidentemente
1: ti
0: lavata
1: male. Dilungando troppo.
0: Ora te la dico. Ah, mangiata male, lavata male, quindi mi è venuto mal di pancia. Come si potrebbe sintetizzare?
2: Com'è?
0: Festival del cinema, vestito bianco, mal di pancia, scelta cromatica rischiosa, capito?
2: Certo. E come mamme, se i vostri bambini non fanno la cacca, compratela già fatta.
0: Infatti. Allora, amici,
2: cosa,
0: soltanto massimo 10 parole, 8 parole, poche parole, però dite, andate subito al punto.
1: Raccontateci le vostre storie, le vostre brevi storie tristi, diciamo. 38822, 38822, amici, fateci ridere.
0: Sento il bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so proprio da dove iniziare.
2: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
0: Servizi e prodotti per il benessere da Conad? Ma che idea fantastica!
2: E pensa che a Firenze è aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
0: E allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ma le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
14: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km, a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé.

0: Volkswagen Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
2: Tutti pazzi per RDS.

0: Secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
1: It's summertime.

0: per ridere su RDS, la sfida del messaggio corto ma letale.
1: Eccoci qua, amici, corto ma letale, perché la sintesi serve tantissimo nella comicità. E voi siete stati dei bravissimi comici, ci sono arrivati un sacco di storie vere, tra l'altro.
2: Tantissimi.
3: Siamo pronti per ascoltarli, vai.
4: Con l'euro lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo lo stesso.
1: Questo è un comico famoso.
2: Ma non
1: famoso.
2: È tua questa.
1: Questo è un comico famoso.
3: Purtroppo non è sua, certo, qualcuno.
5: Momento comico a pranzo, persone che mi fanno ridere, spaghetto uscito dal naso.
3: Ciao. Eccola. Questo è un classico.
1: Un po' del naso.
6: In lontananza vedo mio cugino.
3: Sì.
6: Corro ad abbracciarlo.
3: Sì.
6: Lo abbraccio fortissimo.
3: Sì.
6: Non era mio cugino.
1: Comunque hai regalato un abbraccio.
7: Andiamo a una festa mascherata, io vestito da Pierrot.
3: Sì, triste.
7: Andiamo tutti in un bar. Tutti sono andati a cambiarsi.
1: E lui no.
3: E lui vestito da Pierrot nel
2: tu,
3: bar.
2: Piero.
8: Funerale. Incontro il vedovo, gli stringo la mano,
3: sì,
8: e dico auguri, 100 di questi giorni.
2: Certo, questo è un classico.
3: Faccio filotto, vai.
9: Stamattina mi sono svegliato con la voglia di un bel caffè al latte con quattro biscotti inzuppati.
3: Sì.
9: Il problema è uno, che sono un tollerante al lattosio e faccio il corriere.
3: Mamma mia, mamma mia.
1: Correrà di più.
2: Però abbiamo il re, l'imperatore della risata fulminea e anche della battuta fulminea.
3: Con questa chicca, vai.
10: Costruito un meraviglioso aereo a modellismo.
3: Sì.
10: Volo inaugurale.
3: Sì. Povero.
2: Più chiaro di così.
3: Ma povero. Abbiamo
2: grazie,
3: sentito
2: amici.
3: La fatica della costruzione. Grazie, grazie.
2: Ricordatevi,
3: grazie,
2: che basta poco per ridere.
0: Questa è la tua estate con tutti i pazzi.

0: Spernacchiamo e regaliamo un RDS bag con Spernacchia la Bufala.
1: Eh sì, perché siamo in epoca in cui le fake news sono all'ordine del giorno e questo è servizio pubblico.
2: Sempre difficile trovarle.
1: Noi vi diamo la possibilità di scovare le fake news e dividerle proprio da quelle vere.
2: Noi diamo la notizia, se sentite puzza di fake news partite con una bella pernacchia.
0: Sì.
2: Se la notizia secondo voi dovesse essere vera, facciamo la foca.
0: Come fa la foca?
1: Bazzi, ma come mai senza farli così?
0: No, aspetta,
1: bene?
0: aspetta. Canale 265, vi preghiamo, per favore. Vi diamo tre secondi di tempo. Vai, Bazzi, vai con lo.
1: Ma lavorava allo zoo, secondo me. Amici, prenotatevi al 388-22388-22. Fate le prove dei pulsanti, che qua c'è professionalità.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
5: RTS.
6: A settembre Pandin Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.

0: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
0: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Pellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di scovare le fake news a colpi di pernacchie.
2: Ci sono di foche,
3: e di foche, foche magistralmente interpretate dal nostro Buzz. Vedremo se i nostri concorrenti saranno capaci di riprodurre lo stesso suono, ma la stessa faccia della foca.
2: Abbiamo Chiara da Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno, Chiara.
2: Dove sei?
1: Chiara, Chiaretta, spostati e compra un'antenna, che non ti sentiamo bene.
3: Dove sei, Chiaretta?
4: Ecco. Sono in giro a piedi.
3: Sei in giro a piedi? Dove sei in giro a piedi? Dai dell'indicazione Milano.
4: Magenta, provincia di Milano.
3: Ah, Magenta, provincia di Milano.
2: Beh, però c'è anche corso Magenta a Milano.
3: Certo,
2: giusto?
3: Che sì, perché figura se non sapeva del corso dei fighetti, certo.
2: Chiara, facci
4: ed
2: sentire la foca.
4: Anche.
2: Sì, sì, sì.
3: Anche allora, il colore magenta.
2: La foca.
4: Oi.
2: E invece la bufala.
3: Cos'è questa?
1: Pernacchiona.
3: Un soffiello, cos'è?
2: Quando sarà una bufala devi fare una pernacchiona, che si senta, mi raccomando.
4: Va bene.
2: Intanto allenati. Partiamo con Stefano invece. Stefano.
5: Ciao ragazzi.
3: In Sicilia a Vittoria, è vero?
5: Vittoria, sì.
3: Vittoria.
5: Sto bloccando un traffico, ma va bene lo stesso.
2: Come stai bloccando? Ma perché? Oh.
5: C'è il camion da scaricare. Ho detto aspetta un attimo.
2: Dai,
3: non solo scarichi, ma contemporaneamente giochi in onda.
2: Falli giocare tutti con te, dai.
1: Facci senti la pernacchia.
3: Hai questa pernacchia cerniera.
2: E la foca?
1: La foca,
3: la foca di Vittoria.
2: Foca agnesca. Va bene, si parte. Allora, partiamo da Chiara.
1: Chiara, l'attore Silvio Orlando ha dichiarato che Marilyn Manson gli ha chiesto di fare un selfie.
3: Ma sai che è vera? Lui l'ha dichiarato.

0: è vera, è vera. Va bene, non ti preoccupare, hai ancora altre due possibilità. Il matrimonio dei me contro te è stata tutta una montatura, non è valido e ci sarà il rimborso dei biglietti.
1: Sì, no, infatti, per un attimo, ma scherziamo.
2: Ci sono
1: 6.000 persone, c'erano. La cantautrice Clara Rossi è la sorella dell'ex pilota Valentino Rossi.
3: È una pernacchia?
0: Io adoro Vale, non potevo sbagliare.
1: Non potevi sbagliare.
0: Due punti per te, passiamo a Stefano.
3: Allora, i fratelli Gallagher degli Oasis hanno scatenato una rissa in un locale al Lido di Venezia.
1: Qualche dubbio abbiamo avuto, sì.
0: Ma non li hai visti su red carpet che ridevano? Dai, hanno fatto pace. Non sbagliare più. Elodie e Francesca, la sua fidanzata, multate per atti osceni in luogo pubblico mentre limonavano pesantemente sulla spiaggia. Ma,
1: sì,
0: infatti, non c'era questa linguina allo scoglio, va bene.
1: Il tennista Cobolli ha preteso dal suo sponsor tecnico una nuova divisa da gioco con i colori della Roma giallorossi.
3: No,
1: l'ha detto che lui tifa Roma, che vive le partite in maniera intensa, ma non è arrivato. Non è arrivato.
0: Allora vince Chiara l'RDS bag, però Stefano a vittoria ti arriverà un nostro gadget.
4: Va bene, grazie.
1: Va bene, senti, Stefano, sblocchiamo sto traffico, avanti, va. A vittoria torna normale la circolazione. Avanti.
4: Posso salutare mia moglie e mio figlio?
1: Ma ci mancherebbe.
4: Un abbraccio, un saluto a mia moglie e a mio figlio.
0: Ah, manco i nomi, dici, vabbè.
3: Non se li ricorda adesso.
0: Niente, non bisogna dirlo. Vabbè.

0: 56, quanto affetto e anche qualcosa in più che c'è quando arriva Sergio, veramente.
1: Sì, certo. Sempre.
0: Mentre Anna è più discreta.
1: Sergio proprio deve.
2: Anna ha fatto la cronaca ieri dell'arrivo di Sergio quando dice.
3: Ma Sergio
2: che...
3: quando arriva, intanto cerca di vomiciare Rossella, no, che Rossella è una cosa che avviene tutti i giorni.
1: Tutti i giorni. Ma Rossella che dice?
0: Occhio, occhio che Rossella ha detto che quando più... poi fa l'amore pensa ad altri, pensa al barista vicino a casa sua.
2: A Carletto.
3: A Carletto. Com'è sto barista, scusa, degno di nota?
1: Vieni sotto casa e conosciamo
2: Carletto. Di cosa si parlerà?

0: cara Annina?
1: Ah, di tantissime cose. Prima di tutto c'è un bellissimo libro che ci spiega quanti errori facciamo in italiano. Abbiamo il suo autore, molto divertente. 101 modi per non sbagliare più l'italiano, soprattutto sul significato delle parole. Non è tanto, sì, vabbè, lo sappiamo, l'ortografia, le cose, il T9 che corregge male.
2: Il piuttosto che è usato come...
1: Ma proprio le parole che noi pensiamo vogliono dire
3: una
1: qualcosa,
3: cosa,
1: invece vogliono dire ben altro.
4: Certo, quindi parlerete proprio con lui direttamente.
1: Sì, con lui che è un personaggio molto particolare. E poi ci occupiamo del primo giorno di scuola. Tutti abbiamo avuto il primo giorno di scuola. Ieri il principe Giorgio, 13 anni, è stato accompagnato a scuola da mamma
3: il
1: e papà.
3: Collegio, sì.
1: Da
3: sì.
4: Io ho notato una cosa, che la mamma aveva l'ombrello e ce l'aveva solo sulla sua testa, invece i due poverini andavano senza.
1: Ma è normale, lei non per sé si ripara.
4: Ma
1: l'ombrello dovrebbe portare l'uomo e coprire le altre persone, non la donna.
4: Capito, ma
1: c'è un errore di fondo.
4: Vogliamo la parità, perché anche noi
1: siamo certamente. Vabbè, ma chi si porta l'ombrello si ripara.
3: Quant'è 72.000 la retta, giusto?
1: Tra i 60 e 70.000. Vi raccontiamo tutto su Eton, che è una scuola che del 1440 esiste e ha una serie di particolarità, cioè un carcere durissimo. Poi vi racconteremo.
3: Dove gli uomini sono senza ombrello, l'abbiamo scoperto io. Grazie a
1: Rossella. Non ci sono ragazze in quella scuola.
4: Non ci sono, ma
3: e quindi non ci sono ombrelli.
1: Poi vi raccontiamo bene tutto.
4: Noi vi salutiamo invece. Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia.
3: Grazie.
4: Ricky Battini sorridente.
2: Ringraziamo
4: oggi,
2: che è rimasto sveglio tutta la puntata.
3: No, è una paresi, non è voluta.
4: Severini, ciao anche a te. Vi lasciamo in buona compagnia, amici.
3: Baci.
1: Ciao, amici.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vi facciamo una proposta in redazione, Robertina Lupi con la news. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno.
1: Poi Mentana e quindi Anna e Sergio.
2: Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran, gli americani confermano distrutte 5 petroliere iraniane, i Pasdaran rispondono colpendo 2 imbarcazioni e una base USA in Giordania, utilizzate bombe a grappolo secondo media statunitensi, sale il prezzo del petrolio. Nella capitale 7 i fermati per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolica, avvenuto il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Secondo il GIP del Tribunale di Roma l'azione è perpetrata con metodo mafioso e finalizzata ad agevolare il clan senese. Alla base il controllo del narcotraffico romano. La vittima sarebbe stata punita perché resasi autonoma nel traffico di droga. L'Europa mostri la capacità di cambiare, oppure, come si vede quando si vota nei paesi dell'Unione, la pentola a pressione da qualche parte spiata. Così Giorgetti, intervenuto ad un convegno organizzato dalla Lega. Il ministro dell'economia ha quindi parlato degli stipendi dei giovani troppo bassi, proponendo un intervento fiscale che si sposi con la disponibilità degli imprenditori.
3: Nell'ultima legge di bilancio, con grande successo, abbiamo fatto una sorta di politica di questo tipo: a tutti quelli che rinnovavano i contratti nazionali di lavoro riconoscevamo la detassazione, una tassazione al 5% con una flat tax. Secondo me qualcosa di simile con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi. Su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
2: Le borse con Agi.it avvia un calo per i mercati europei. A Milano FTSE MIB meno 0,49%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno Roberta e buongiorno gli ascoltatori. La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile, e il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina. Ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore

0: e anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, è continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie, sempre nello stretto di Hormuz, sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no, a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana, dei super caccia in Giordania, 20 missili lanciati verso quella base, secondo quanto dicono i giordani ne hanno abbattuti con i loro mezzi di difesa 18 su 20, altri due sono finiti in territori inabitati. Chissà, nessuno sa davvero che cosa succede in quella guerra, in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni, le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È mercoledì 9 settembre 2026, San Sergio Papa, auguri auguri, grazie grazie, le 10:04 del mattino, buongiorno da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno, il vostro santo insieme ad Annuzza Pettinelli.
3: Buongiorno Sergio, onom, oggi è San Sergio, sì, sì. Ci sono arrivati gli auguri, soprattutto
2: nessuno, manco mia madre si è ricordato, nessuno, ma chi se ne fotte tanto alla fine?
3: Non è vero, perché onom per esempio nella cultura campana è più importante del compleanno, quindi.
2: No, da me non se lo ricorda mai nessuno, ma va bene così. Buongiorno anche a Severini in regia, partiamo subito con un regalone.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue

0: L'estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
2: la tua musica è su RDS
0: 100%.

0: sicuramente peggiori, perché i bambini non si
1: una volta mai. Esatto, sì. Mai. Adesso sono invece mai. I ragazzi che picchiano i professori.
0: Dai,
1: pensa,
0: cioè,
1: come è cambiato il mondo.
2: RDS insieme a te,
3: RDS insieme a te,
2: ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango. Che bella.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: fuck.
1: Quanti sono belli i vostri ricordi?
2: Li stavamo ascoltando tutti, meravigliosi. Intanto era Francesco Gabbani.
1: E li trovate anche in sovraimpressione su 25 digitale terrestre. A proposito di possibilità di ascoltarci e di vederci, non so se avete scaricato l'app,
2: certo,
1: che è stata grande protagonista del gioco dell'estate, che è stato qui zappando un grandissimo successo, e sarà protagonista anche dei prossimi giochi di RDS. Io non vi ho detto niente, ma fossi in voi
2: la scaricherei immediatamente. Fate voi.
1: Fate. Guarda.

0: sotto l'ombrellone.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Da notti insonni col

0: ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
4: Ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Eccolo che arriva, il regalone del mercoledì. Alzate volume, ballate, cantate, fate casino ovunque voi siate. C'è la sequenza mixata.

0: venir.
1: La cantavo con Tiziano, una di quelle canzoni che si canta a squarciagola.
0: È vero.
1: Una prova, è contagiosa. Dunque, si chiudeva la sequenza mixata. Adesso facciamo con voi un esperimento che è stato in questi giorni convalidato da una lunghissima ricerca che è stata fatta in tutto il mondo. Se noi vi diciamo, ok, non rispondere tu perché potresti influenzare, poi, però pensalo anche tu, poi ce lo dici. Un numero da 1 a 10. E poi un colore. Fatelo rapidamente. Un numero da 1 a 10 è un colore. La maggior parte di noi risponderà in una certa maniera perché siamo condizionati. Tra poco vi diciamo tutto.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official pizza village.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
9: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
10: Dimmi qua.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Sembra facile, no? Scegliere un numero a caso, un colore e scoprire che la maggior parte del mondo lo sceglie esattamente come te.
0: Ne parliamo tra poco.

0: Tango Taranai su RDS.
1: Io Taranai, tu Taranasti, egli Tanano.
0: Va bene, e questo, questo lo, sa, allora, lo sai dire. Allora. Abbiamo Spiga. Fatto questo gioco, sì. Abbiamo fatto un gioco semplice di chiedervi di dire al volo un numero e abbinare un colore. Nella maggior parte dei casi il numero scelto è il 7 e il colore scelto è il blu. Perché?
1: Allora, lo studio intitolato La predominanza del 7 e l'apparente spontaneità delle scelte numeriche ha dimostrato che quando agli esseri umani viene chiesto di dire il primo numero che viene loro in mente tra 0 e 9, le risposte non sono affatto casuali. Cosa ha scoperto lo studio? Il dominio del numero 7. Oltre il 28% delle persone sceglie istintivamente.
0: Il 28% è tanto, Sì. Vi assicuro. Voi direte, io ho scelto il 3 e il verde. Sì, certo, però c'è una predominanza di quel numero.
1: Lo scegli istintivamente, il numero 7 è una scelta veramente casuale, ogni cifra dovrebbe avere esattamente il 10% della probabilità. L'effetto 1 a 100, quando la richiesta viene estesa ai numeri da 1 a 100, la scelta più frequente in assoluto a livello globale diventa il 37, seguito dal 73, 17 e 27.
0: E il 7 c'è sempre? Ma perché sto 7?
1: Perché il nostro cervello fallisce nella casualità? I ricercatori hanno identificato precise inclinazioni psicologiche che guidano la nostra scelta inconscia. Uno è l'evitamento degli estremi, cioè tendiamo a scartare i numeri troppo vicini all'inizio e alla fine dell'intervallo.
0: Quindi l'1 e il 10, ecco.
1: Esatto, perché ci sembrano poco casuali. Rifiuto della simmetria delle cifre tonde, evitiamo i numeri pari, multipli di 5 e 10, numeri doppi come 22 e 55, perché il cervello li percepisce come troppo ordinati.
0: Pensate.
1: E la trappola dei numeri primi, cerchiamo numeri che ci appaiono strani o isolati, il numero 37 o il 7 all'aspetto di un numero irregolare e imprevedibile, quindi il cervello lo seleziona convinto di fare una scelta originale, finendo per fare la stessa identica scelta di tutti gli altri.
0: È incredibile questa cosa. E anche il blu, se chiediamo qual è, dimmi un colore, la maggior parte di noi, il 40% ancora più del 7, sceglierà il blu, perché in tutti i sondaggi globali condotti su cultura, genere e fascia di età, il blu è costantemente eletto come colore preferito dalla maggioranza assoluta della popolazione mondiale. Tra il 40 e il 50% delle persone identifica il blu come il suo colore preferito, quindi è normale che chiedi dimmi un colore, ti dirà il blu. E poi c'è una teoria che spiega che le nostre preferenze per i colori dipendono dalle associazioni emotive con gli oggetti di quel colore. Il blu è legato a elementi positivi e vitali, il cielo limpido, l'acqua pulita, il mare, mentre i colori meno scelti come il marrone o il verde giallastro ricordano elementi biologici negativi o di scarto, tipo il fango, la decomposizione. Quindi è ovvio, scegliamo il colore che ci ha dato nella nostra vita le sensazioni migliori, no? Guardare il mare, guarda come blu, come turchese questo mare, quindi sceglieremo il blu. In seconda battuta arriva il rosso, il giallo e poi il verde. I colori come viola, marrone o arancione vengono citati molto raramente,
1: molto,
0: nelle reazioni di impulso. Quindi quanti di voi hanno detto 7 blu? Non vi preoccupate, siete
1: normalissimi. Siete il 28%.
0: Sì, il 28% forse qualcuno di più. Vedi, io ho scelto 8 verde, che vuol dire? Non è che vuol dire niente, è una questione di probabilità che il nostro cervello è abituato a fare sempre quelle scelte.

0: Viva Usciada!
1: Qua si fa buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno amici.
0: Allora, tutto a posto ragazzi, tutto bene. Siamo carichissimi oggi, mercoledì, oggi, vero Petra?
2: Certo, assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Assolutamente, ancora non regaliamo niente perché non è ripartito il nostro gioco.
3: La compagnia, l'allegria.
0: Non è vero che non regaliamo niente.
2: No, stavo per dire, ma sicuramente ci saranno delle chicche degli ascoltatori che si portano a casa la nostra RDSM.
0: Avete visto?
3: Vedi,
0: che...
3: vedi.
0: C'era già un attimo,
2: E che se non mi fai finire di parlare, Vergne.
0: Stavo per dire.
3: Mamma mia.
0: Ok, capo, va bene.
3: Ma il mercoledì è una giornata in cui vi sentite peggio o qual è? C'è un giorno della settimana.
0: Lo scavallamento.
2: Allora, della intanto ti volevo dire che io ho scelto 5 rosso.
3: Strano. Sergio aveva scelto 5 rosso.
0: Ho scritto 8 rosso.
2: Io 5 rosso.
3: No, ma ci sono ascoltatori che dice come avete fatto, ma avete letto nel pensiero. Non è che abbiamo letto nel pensiero. Questo gioco è un test.
2: Certo.
3: E la maggior parte della popolazione dice 7 blu.
2: Quindi, 7 blu.
0: Sto leggendo nel pensiero di Sergio.
2: Sì.
0: Siamo felicissimi di essere stati con voi, staremo con noi.
2: Ma tante care cose.
4: Sono le 12 in punto e Severini
3: è cacchiatissimo. Allora ce ne andiamo, torniamo domani alle 10, divertitevi con il peggio. Bacio a tutti,
0: baci,
3: ciao ragazzi.
0: Tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Buongiorno da Gianluca Teodori. Stati Uniti, Iran, scontri in mare, non solo, distrutte 5 petroliere di Teheran, i guardiani della rivoluzione colpiscono 2 imbarcazioni e una base americana in Giordania. Netanyahu denuncia Arez per diffamazione, la reazione alle affermazioni del quotidiano, ovvero il primo ministro israeliano informato dagli Emirati Arabi degli attacchi di Hamas prima del 7 ottobre di 3 anni fa. Germania, duello in Parlamento, il cancelliere Merz al Bundestag avverte l'estrema destra vittoriosa in Sassonia, non avrete mai la maggioranza assoluta, ha detto, accuse dalla leader AfD Weidel, fallimento su migrazioni e transizione green. Sul tema Europa il ministro dell'economia Giorgetti è intervenuto ad un convegno della Lega.
8: Le istituzioni europee sono ferme a dei trattati che hanno cristallizzato la dinamica storica a 20 o 30 anni fa, o c'è la capacità di cambiare, di aggiornare, oppure inevitabilmente come una pentola a pressione prima o poi da qualche parte sfiata, e quello che accade, diciamo così, ogni volta che si va a votare in giro per l'Europa lo dimostra.
7: Legge elettorale in Senato, testo in aula senza la chiusura dell'esame in commissione, fiducia alla Camera, annuncia Lupi dal centrodestra. E torna Enrico Mentana in 100 secondi, ancora buongiorno Enrico.
9: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Sono ormai passati 3 giorni dal risultato shock delle elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt, però ancora se ne parla tantissimo, anche perché mancano 10 giorni a nuove elezioni in altre parti della Germania, tra cui la stessa città di Berlino, e sono molti i timori e anche i pronostici riguardo a una nuova affermazione della destra estrema di Alternative für Deutschland. Per questo il cancelliere Merz, che come noto è sul banco degli imputati politici per questa disfatta della sua CDU, del Partito Cristiano Democratico, di cui è la guida, oltre ad essere la guida del governo, parte all'attacco di AfD dicendo: voi volete la remigrazione, ma la remigrazione altro non è che pulizia etnica, volete che nella Germania ci siano soltanto i bianchi tedeschi, ed è l'accusa evidentemente che più si attaglia a quella che in realtà è l'indicazione che la stessa AfD dà riguardo alla remigrazione. Ma il problema è che questo lo sanno anche gli elettori, eppure hanno votato AfD. La questione di fondo, infatti, non è la ricetta che viene data da chi vince le elezioni, che può essere bestiale, ma il fatto che questo chieda il mercato della politica, il mercato elettorale, e questo poi vogliano gli elettori che votano per quella forza politica. Ed è la questione delle questioni in democrazia. Delle ricette dure e bestiali sono battute solo da ricette che siano comprensibili e migliori, non dall'afflato che è meraviglioso, ovviamente, alla fraternità, alla fratellanza e alla congiunzione tra tutte le etnie. Ci vuole qualcosa che funzioni, perché sennò vince AfD. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Sono le 12.05 minuti, benvenuti su RDS con i peggio, Petra e Giovanni Vernia.
10: L'unico programma che ti dà l'ora esatta. L'ora esatta sì. La conosciamo solo noi, abbiamo l'orologio atomico.
5: Certo.
10: Allora, oggi è mercoledì.
5: Yes.
10: Iniziamo con la sequenza mixata.
5: Va bene.
10: E dopo la sequenza mixata però abbiamo delle idee per intrattenerci con voi.
5: Tante, piuttosto confuse, ma adesso le mettiamo a posto.
10: Una di queste a me ispira molto, sì. Ed è questa cosa stranissima da mangiare che sta imperversando.
5: Ah, certo, ho
10: vero?
5: Capito, certo.
10: Sì, poi tu l'hai già...
5: Io la voglio, no, non l'ho ancora giocata, ma vorrei provarla.
2: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: È finita la stagione degli allenamenti, ci canta Dua Lipa qui su RDS, ma è iniziata la stagione del grande cinema in Italia, e non solo.
1: Sì, la mostra del cinema di Venezia, ne stiamo parlando, insomma è un avvenimento che porta con sé delle premiazioni, delle situazioni, del gossip, porta con sé un bel po' di cose. La novità, insomma la notizia del giorno riguarda Casey Affleck. Intanto complimenti, il fratello di Ben Affleck, ma è Casey Affleck, perché ormai con un Oscar come miglior attore protagonista nel 2017, penso anche un Oscar come miglior attore non protagonista nel 2008-2009, penso abbia la sua posizione nel mondo del cinema, al di là del fatto di essere il fratello di Ben Affleck.
0: Ma allora, giudizio da maschio, più bello Ben Affleck?
1: Ecco, secondo me l'ha un po' dire l'ha sofferta Ben Affleck, questa cosa mi sembra un po' assurdo, però effettivamente Ben Affleck ha iniziato a lavorare tanto per la sua fisicità, perché era ed è oggettivamente molto bello. Casey Affleck è un tipo molto interessante,
0: più giovane
1: ma è molto diverso dal fratello. A me è piaciuto tantissimo ad esempio anche in Ocean's Eleven Casey Affleck, insomma, ha fatto tante cose, è veramente un artista importante, un attore importante, un regista, insomma fa diverse cose. Fatto sta che Casey Affleck si è presentato a Venezia con un film sui vampiri, lui dice, dedicato ai suoi genitori.
0: Erano vampiri i genitori?
1: No, purtroppo sono mancati tutti e due quest'anno, nel 2026.
0: Scusa Casey.
1: No, ma figurati, insomma, diciamo che in questo turbinio di emozioni lui a un certo punto si è ritrovato il fratello, che a sorpresa, senza comunicati stampa, senza grandi presentazioni, ha voluto essere accanto al fratello in un momento così importante. Quindi, ben

0: Venezia, io ve lo dico, ve l'ho detto, adesso vedo biglietti del treno che vengono venduti così come se piovesse, però si sì, ha voluto semplicemente sostenere il fratello, non avere i riflettori su di sé, ma sostenere il fratello.
1: Scusami, però quando tu sei Ben Affleck, arrivi alla mostra del cinema di Venezia, i riflettori un pochino si spostano su di te, anche le foto, un pelino, diciamo, in ombra il fratellino lo metti, però
0: Sì, diciamo che per il rapporto che hanno loro, anche appunto per questa cosa molto triste che hanno vissuto in quest'anno durante il 2026, insomma la perdita di entrambi i genitori, il fatto di essere vicini, cioè secondo me Casey ha detto chi se ne frega dei riflettori, c'è mio fratello, cioè per Casey Ben è il fratello, punto, certo. Stop, non è altro, no?
1: Sì, sì.
0: Però è vero anche che ci sono delle situazioni in cui vorremmo essere, dovremmo essere protagonisti, invece puff, arriva qualcuno e ci ruba la scena.
1: Sì, capita. Io posso parlare di mia sorella, perché a un certo punto, un po' di anni fa è diventata vicepresidente della Regione Umbria, assessore, e allora quando c'è un'altra Casciari, capito? In pubblico.
0: Dovevi essere tu la diva.
1: Cioè, l'artista Mauro Casciari dice: io appunto, cioè io voglio fare. Quindi, insomma, ecco, in quel caso lì, no, capita che. Tanto sorella e fratello, come Ben Affleck, in piccolo.
0: Casey è un maschio.
1: Sì, sì, appunto, dico sorella e fratello, io come loro, fratello e fratello. Intendo.
0: Scusa, avevo capito, fratello e sorella,
1: no,
0: perdonami,
1: perché,
0: Mauro.
1: Sì, mica sono solo i fratelli e le sorelle che si oscurano, anzi, a chi non capita di essere oscurato?
0: No, ci sono diverse situazioni che possono creare queste. Questi momenti anche abbastanza imbarazzanti, che possono essere cerimonie, possono essere spettacoli, possono essere cene di famiglia, possono essere momenti in cui devi fare un discorso importante, tu ti dovevi laureare, nel frattempo tua sorella ha partorito e quindi tutti si sono spostati con l'attenzione. Beh, insomma, c'è stato un momento nella vostra vita in cui doveva essere il vostro grande momento, ma qualcuno vi ha messo in ombra?
1: Per un motivo, anche un evento vi ha messo in ombra, tipo mi dovevo sposare, ma poi quel giorno è arrivata alla finale dei mondiali, non lo so.
0: Ah, che brutto!
1: Cioè, e dice che cavoli, però ci sta. Insomma, va bene, raccontateci dai quando siete stati messi in ombra da qualcuno, da qualcosa. 388-22-388-22, messaggi vocali RDS, l'avete presa serenamente, spero.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Julie e Brash, serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: attuale, perché c'è un mistero che avvolge Lady Gaga. Come vi dicevo, ne parleremo nella prossima ora, perché adesso ci stiamo concentrando su di voi e le vostre storie che riguardano quella volta in cui siete stati oscurati.
1: Io il giorno della mia laurea

0: stata la decima di 10 laureandi e mio padre alla fine, quindi avevamo fatto molto tardi, mi ha costretto a fare una sola foto fuori l'università. Abbiamo fatto una corsa a casa e mangiato una pizza dalla scatola senza neanche andare fuori a cena, perché lui doveva vedere la partita del Napoli.
1: Oh, oscurata dalla partita il giorno della laurea, ragazzi, cioè è incredibile, incredibile. Però purtroppo lo sport mette in ombra un sacco di altri eventi familiari importanti per noi, insomma.
2: Il tifoso è come se seguisse una sorta di religione, no? Sì. Adesso spero di non essere blasfema, però è proprio
1: Napoli, cioè voglio dire.
2: Ma anche non sportive le situazioni, e soprattutto non con fratelli, tipo in questo caso con il papà. C'è stata una situazione in cui siete stati messi in ombra da qualcuno? Magari dovevate fare un discorso di un certo tipo, poi è arrivato qualcun altro e l'ha fatto lui, avevate un vestito X, poi è arrivata un'altra persona, l'ha indossata. Insomma, qualsiasi cosa che riguardi il momento in cui siete stati messi in ombra.
1: Da chi? Da cosa? 388-22-38822, messaggi vocali a RDS.
3: Il tuo relax.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Il mio consulente del lavoro?
3: È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero.
2: Il loro ingrediente segreto?
3: I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2.000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
8: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Salutando il mio amico Paolo Conticini, alle 9:15, sentiamo Trebimeteo che ci dice il tempo che fa domani, qui su RDS.
16: Ci attende una giornata di giovedì con una perturbazione seguita da aria fresca atlantica a determinare parecchia instabilità al centro-nord Italia e su parte della Sardegna. Ci saranno piogge temporali localmente anche di forte intensità con locali nubifragi.

grandinate, colpi di vento. Abbassamento delle temperature, giornata molto fresca al nord con massime sotto i 22-23 gradi. Situazione ancora ben diversa al sud e sulla Sicilia, con ancora sole e caldo anomalo. Massime anche fino a 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: gli Offenbach con Nick Waterhouse su RDS. Cacci, 100% grandi successi
1: su RDS.
0: Gerry Pisa, Mauro Casciari, diretti da Luca Bernardinelli, che si ascolta un millemila messaggi.
1: Questi millemila messaggi riguardano voi, le vostre storie, quella volta in cui siete stati messi in ombra da qualcuno o da qualcosa. Sentiamo.
2: Io non volevo né un fratello né una sorella.
1: Ecco.
2: E invece i miei hanno pensato di allargare la famiglia.
0: Ah.
2: Non contenti del fatto che comunque mi stessero facendo un dispetto, hanno fatto sì che nascesse in prossimità del mio compleanno.
1: No.
2: Era il settimo compleanno. E quindi tutti in ospedale per andare a vedere mio fratello e festeggiare la sua nascita, nessuno si è ricordato del mio compleanno.
1: No.
2: E quindi io il compleanno dei 7 anni non l'ho festeggiato.
1: Non è vero, ma possiamo organizzare una festa di compleanno,
0: sì,
1: dei 7 anni?
0: Con la psicoterapeuta. Tra l'altro, tu sei superata solo da quelli nati il 31 dicembre o il 25 dicembre?
1: Il 25 dicembre,
0: perché,
1: ragazzi.
0: Perché sono messi in ombra uno dal Capodanno e l'altro o l'altra dal signore lì, anzi no, il signore
1: da Natale, dalla notte di Natale,
0: sì, dalla notte di Natale, dal compleanno di Gesù,
1: sì, che è un compleanno abbastanza,
0: sì,
1: famoso,
0: che non è il signore, ecco. Insomma,
1: no, è il figlio,
0: è sotto.
1: No, però continuiamo, ci sono diverse situazioni.
3: Mi avete fatto venire in mente la cena della mia cresima, quindi cena al ristorante in famiglia.
1: Bello.
3: In cui effettivamente doveva essere al centro dell'attenzione.
0: Però.
3: E c'era la finale, derby Milan-Inter.
0: No.
3: E in mezzo c'erano pure scommesse tra nipoti, tra zii, quindi
0: no.
3: Mi ricordo proprio di essere stata totalmente oscurata da questa partita, di cui a me proprio interessava veramente
1: zero.
0: Adesso
1: ti ho anticipata.
0: Chiedo chi ha vinto, perché
1: di quell'anno lì bisogna andare a vedere, ma credo che sia in buona compagnia. Senti un po'.
4: Il giorno che ho partorito la mia prima figlia, quando è nata, i medici hanno detto: dove è il papà della bambina? E le hanno risposto: fuori in sala da testa a guardare la partita Inter-Milan. Noi interista ha vinto 4-0 quella volta.
1: Cioè, raga, sto derby sta creando delle discussioni mica indifferenti.
0: No.
5: La volta che sono stata messa in ombra da qualcuno è stato durante una riunione circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e mentre parlavo stavo illustrando una cosa, un mio collega alquanto maschilista se n'è proprio fregato e ha incominciato a parlare lui, a parlarmi sopra, al che sono stata zitta 3 minuti, poi ho ripreso prepotentemente la parola.
1: Ok, poi ci ha raccontato anche che sei diventata responsabile, adesso lui zitto, non si permette più neanche di dire vorrei cacciare questa mosca dalla sala. Quindi brava, hai utilizzato il modo giusto, perché a volte le persone,
0: sì,
1: bisogna dirgli le cose belle dritte in faccia.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Anche la prossima ora sarà molto Gaia e solo nostra.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ancora buonasera, ben ritrovato a Leo Petrilli, redazione.
7: Grazie e buonasera a tutti.
6: Veniamo da te per le notizie più importanti in un minuto.
7: Ultimo in apertura, l'aereo con a bordo Volodymyr Zelensky, diretto a Oslo per i funerali di Re Harald di Norvegia, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia, lo ha reso noto poco fa il governo del paese scandinavo. Nelle ultime ore, raid russi su un centro commerciale di Sumy in Ucraina, 3 morti e 15 di feriti il bilancio. Nel Golfo esplosioni sono state udite questa sera nella città iraniana di Bandar Ejask. Oggi per la prima volta in 20 anni l'Agenzia dell'ONU per l'Energia Atomica ha deferito l'Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mancata collaborazione sulla questione nucleare. In Germania Merz contro la AfD. La vostra remigrazione è in realtà pulizia etnica, le sue parole. Il cancelliere ha annullato un appuntamento telefonico con Trump, che si era congratulato con l'estrema destra tedesca per il successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Legge elettorale in Italia, Marcello Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio, un'occasione persa, ha detto parlando in aula al Senato, sostenendo che è mancato il coraggio di affrontare una discussione che avvicinasse il sistema elettorale ai cittadini, invogliandoli a recarsi alle urne. Sport e calcio, Champions League, comincia Napoli-Arsenal, Allegri schiera De Bruyne titolare, fra gli inglesi Calafiori in panchina. Questa è RDS.
6: Le 21 in punto, anzi le 21 e 1. Buonasera a tutti.
0: Buona estate Italia, la radio di sera è RDS, anche sul 265 della TV.
6: Siamo noi, siamo quelli che vi accompagnano fino a che il sole non tramonta definitivamente. Sì. E soprattutto tra poco vi racconteremo qualcosa che riguarda Lady Gaga. Che fine ha fatto Lady Gaga?
0: Non lo so.
6: Lo diciamo tra poco, okay. Lo diciamo noi.
0: Tra l'altro, Lady Gaga possiamo dire che è la nuova Madonna. L'ho detto.
6: Si può?
0: Finirò into the groove?
8: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue.

0: Estate 1985.
1: And you can dance for inspiration. Come on.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su RDS. C'è un mistero che riguarda Lady Gaga, pausa, fuga o matrimonio segreto.
1: RDS Music for You.
2: Music for you.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Nelle ultime ore, tabloids come il Daily Mail e People hanno diffuso la notizia che Lady Gaga e il compagno Michael Polanski sarebbero diventati irraggiungibili da oltre un mese, alimentando le voci di un matrimonio segreto e di una successiva fuga d'amore, ci sta. Per sostenere queste tesi citano fonti vicine all'entourage dell'artista che dicono: nessuno la vede o la sente da settimane. Dopo la fine del tour mondiale, il Mayhem Ball Tour, la Lady Gaga ha diradato al minimo le apparizioni pubbliche, saltando anche grandi appuntamenti della moda. Non è andata al Met Gala, per dirne uno, capisci? Che è tutto presenze, insomma. Però non è sparita dalla circolazione perché la furba continua a pubblicare contenuti social legati al suo brand di cosmetici che non dirò, tiè, perché non ne aggiungo pubblicità, Lady Gaga. La presunta fuga della Lady Gaga sembra essere una normale pausa di riposo dopo la fitta tournée mondiale, condita dal classico tocco di mistero che i giornali di gossip amano ricamare attorno alla vita privata della celebre pop star. E poi, amici, amiche, cosa attira di più di un matrimonio che lei e il fidanzato hanno detto più volte di non desiderare? Né lo volevano hollywoodiano, né sotto i riflettori, preferendo un'unione intima e informale. Ma ci sta che voglio stare lontano dai babà.

0: notizie dai paparazzi per cercare di capire cosa stia effettivamente succedendo, ma ci sono celebrità della musica che sono riuscite a organizzare matrimoni completamente blindati, trasformando le proprie residenze o location esclusive in vere e proprie fortezze inaccessibili ai media. Stiamo parlando ad esempio di Beyoncé e Jay-Z, che nel 2008 si sono sposati nell'attico di Jay-Z a New York con 40 invitati, con divieto assoluto di introdurre telefoni o fotocamere. Per evitare soffiate, la coppia ha fatto trasportare 70.000 orchidee direttamente da Miami senza dichiarare la destinazione finale.
1: Mamma mia!
0: Sai che ho tremato per un secondo. E tu sta a vedere che pensa di avere il microfono. Vabbè, la conferma ufficiale è arrivata solo mesi dopo. Poi ci sono i più sobri, Ed Sheeran e Charlie Seaborn. Nel 2018 hanno organizzato le loro nozze nella tenuta della coppia nel Suffolk inglese, pochi giorni prima di Natale, con appena 40 presenti tra familiari e compagni di scuola, senza invitare alcuna celebrità, per evitare fughe di notizie. Ed Sheeran ha confermato le nozze solo a metà del 2019.
1: Sì.
0: Quindi con tanta calma.
1: Con calma, con
0: poi
1: calma.
0: Poi ne abbiamo un'altra, Ariana Grande e Dalton Gomez, nel 2021. Hanno scelto la casa di Ariana, quella in California, meno di 20 invitati.
1: È riservati una casa grande, immagino.
0: Devi piantarlo, se no non arriva la fine.
1: Vai, vai.
0: 20 invitati riservati, familiari invitati, sì, 20 inviti riservati.
1: Ma che
0: state
1: a fare?
0: La cerimonia si è svolta nel soggiorno di casa, quindi una cosa veramente molto intima. La notizia è emersa solo a evento concluso tramite uno scatto fotografico trapelato così a caso. Ma la più brava fu nel 91 Janet Jackson, che ha sposato René Elizondo Jr. Il matrimonio è rimasto completamente sconosciuto al pubblico, ai fan, ai paparazzi, a tutti, fino al 2000.
1: Tu mi stai dicendo che si è sposata Janet Jackson?
0: Si è saputo quando hanno divorziato, nel 2000, sono sposati nel 91, hanno divorziato nel 2000.
1: Ma io lo sapevo, Janet!
2: RDS Music for You. Music.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz, Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero primo mattino.
0: Olivia Rodrigo, Stupid.

0: Martin Garrix, gli U2 su RDS con Mauro, Chiara e Luca. Siamo pronti? Ci
1: sì,
0: siamo?
1: Sì, siamo pronti, siamo carichi alle 21.19. Chiara De Pisa, la conduttrice precisa. Saluti cari da Mauro Casciari. Tutto quello che sentite lo potete vedere sul 265 della TV grazie a Luca Berardinelli, che è il nostro regista audio, video e che rifà anche le camere a casa, i letti. A noi viene proprio a casa perché lui
0: Caro.
1: Proprio tutto.
2: Fa quello che te pare.
1: Sì, ma ci sta sì. Cucinando. È un incredibile, guarda.
0: È un ragazzo tutto fare. Quello che dovete fare adesso invece è dare voi qualcosina in più da aggiungere a Luca, perché dovete prenotarvi al 38822 38822 con il vostro nome e la vostra città, perché si gioca ad Affari della Fortuna. I pacchi sono già a Roma, la ruota della fortuna sta arrivando a Milano e Luca è pronto per chiamarvi.
1: Sì, si vince un RDS bag, basta ascoltare nei prossimi minuti o forse avere già ascoltato RDS, perché giochiamo con due grandi canzoni italiane, grandi successi che stiamo trasmettendo in quest'ora.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: E alle 21.23 su RDS, la radio di sera, arriva una sequenza intelligente. 4 successi mixati da Maurizio Rocca, come solo lui sa fare.
14: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
15: L'estate vera è solo

0: Britney Spears su RDS. Tra poco si gioca, amici. Abbiamo utilizzato questo tempo bellissimo con il sottofondo della nostra sequenza mixata per preparare tutto. Mauro ha i suoi brillantinosissimi pacchi.
1: Sì, uno oro e uno blu nello studio di Roma. Tu cosa hai lì?
0: Io ho la ruota della fortuna che è arrivata qui a Milano. Sentite come gira, eh?
1: Bello, rende proprio l'idea. Tutto questo si vede anche sul 265 delle TV, per essere sicuro che tutto sia vero, reale e anche sicuro per il vostro gioco per vincere un RDS bag.
0: Dovete solo prenotarvi al 388-22-388-22 con il vostro nome e la vostra città, ma soprattutto dovete rispondere se vi chiamano 06, sì. Perché è Luca, eh? Poi in onda dovrete scegliere o il pacco oro o il pacco blu e indovinare la canzone che è all'interno di uno dei due pacchi in base al numero di parole che usciranno con la ruota della fortuna.
1: Due grandi successi italiani che stiamo trasmettendo in quest'ora, per cui se ci ascoltate è facile vincere. 388-22-388-22, voglio giocare!
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21:30 su Real Time canale 31.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Le 21:40 minuti, dai ragazzi che fra poco qualcuno di voi verrà a giocare insieme a noi.

0: se nel corso di queste tre ore ce la chiedete sempre almeno 15 volte questa canzone.
1: Ma posso dire che va oltre i nostri standard di energia. Noi ci abbiamo un mood insomma medio, perché questa è proprio al top.
0: Bello,
1: non riesco a stare fermo, squacquero tutto mentre la canto.
0: Oh santo cielo, non andrei ad indagare troppo su che cosa voglia dire questo.
1: Squacquero!
2: Sempre qui con Affari della Fortuna.
0: Eccoci, tra l'altro penso che tutti e due i programmi adesso siano a Milano, no?
1: Esatto.
0: Perché anche Affari tuoi penso che si sia trasferito in Milano.
1: Sì.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao Benedetta, come stai?
3: Ciao, tutto bene, voi?
0: Bene tesoro, grazie. Di dove sei?
3: Di Pieve a Nievole, in Toscana, provincia di Pistoia.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì. E che fai nella vita?
3: Sono una studentessa di chimica farmaceutica.
1: Sei giovane, sei giovane. Senti, tu ci hai ascoltato in quest'ora?
3: Allora, nell'ultima mezz'ora sì.
1: Allora ci
0: abbiamo
1: sei,
0: percepito
1: dai.
0: L'imbarazzo, non ti preoccupare, Benedetta.
1: No, diciamo.
0: Ci aspettiamo che ci ascoltiate per tre ore
3: più. No, siamo appena saliti in macchina, quindi
1: grande.
3: L'ultima mezz'ora sì.
1: Okay. Stiamo giocando con grandi successi italiani che RDS ha trasmesso in quest'ora, ma trasmettiamo molto spesso perché sono quelle che noi chiamiamo top hits, che quindi ci piacciono tanto. Italiane, ok? Una in un pacco, nel pacco oro, una nel pacco blu.
0: Scegli, pacco oro legato alla Lombardia o il pacco blu legato alla Basilicata?
3: Blu.
0: Ok.
1: Lombardia.
0: Basilicata.
1: Ah giusto, Basilicata. Bello che aprendolo avrei letto Basilicata. E dentro ci sono sei parole del titolo e del testo di un grande successo italiano che abbiamo trasmesso.
0: Siamo pronti? Giro, giro la ruota.
1: Sì. Vediamo quante ne escono e cosa esce.
0: 5.
4: Scusa, è il dottore.
1: È il dottore Luca.
0: Buonasera.
1: Berardinelli chiama.
0: Dica qualcosa di emozionante.
5: Fa quello che te pare.
1: No, ma come quello che te pare? Dottore, deve essere spietato lei. Deve proporre cambi, deve proporre.
0: Ok, grazie. Allora, il doc ha detto che oggi si sente particolarmente buono e vuole darti un aiuto. Ti dà le stesse parole, però ti consiglia caldamente di cambiare pacco. Perché lui dice è più palese.
1: Ok, ok.
3: Va bene, noi proviamo, cambiamo pacco.
1: E allora cambio e prendo il pacco oro della Lombardia, 5 parole. Sì, perché questa l'abbiamo trasmessa. Sì, secondo me questa sì. Allora, vado. Le 5 parole sono: importa, flamenco, se, stanotte, paranoia. Due di queste parole.
3: Flamenco paranoia di Samurai J.

0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Che bello anche il tuo entusiasmo, sono molto felice.
2: Non sei sola in macchina?
1: No, sono con i miei genitori e mia sorella, che tra l'altro siamo in Lombardia, proprio è stata una casualità per andare a vedere, siamo stati pubblico di Affari Tuoi.
2: No, vabbè,
0: non è vero.
2: Ragazzi,
0: ma
1: io non... Vi giuro, è una casualità.
0: Non è vero.
1: Stiamo ripartendo appunto da Milano in questo momento.
2: No, è
0: senti,
2: pazzesco.
0: Scusatemi, lasciate un attimo con Benedetta. Luca, so che siamo lunghi. Com'è De Martino dal vivo?
1: Più bello che in televisione.
0: Lo sapevo io.
2: L'ho incontrato una decina d'anni fa in aeroporto e indubbiamente ho detto: cavoli, chi è sto? Beh, comunque vedi sto bel ragazzo. Poi tutto era tutto dritto, tipo ballerino. Ho detto,
0: è un ballerino.
2: No, però 10 anni fa ancora non era così. Insomma, quindi ho detto: bah, poi quello della De Filippi. E purtroppo era comunque. Bravi.
0: Beh, ma guarda tu, a volte i casi della vita come si accavallano perfettamente.
2: Sì. Tra l'altro, la trasmissione che avete registrato oggi la vedremo fra 10 giorni più o meno. Quindi, giusto più o meno.
1: Sì, lunedì.
0: Ok. Quindi non ti chiediamo niente. Senti, salutaci tanto i tuoi genitori che si chiamano
1: Antonio, Stefania e Matilde. E poi saluti, già che ci sono anche mio fratello Matteo che è a casa.
0: Ok, Antonio, fantastico. Stefania, Matilde, Matteo, Benedetta, Bodetti, tutti un bacione. Buona serata.
1: Grazie, grazie. Buona serata.
2: Avete vinto
1: anche
2: l'RDS Bag. Yuppi!
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Gaia, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su RDS. È arrivato il momento dei saluti per quanto ci riguarda.
1: Sì, la Emiliana, Chiara De Pisa, il Perugino, Umbro, Mauro Casciari vi lasciano perché le prossime tre ore si innalzano verso Elisabetta Sacchi e Renzo Di Falco.
2: Grazie, ciao, che hype,
0: hai visto?
2: Che...
0: cioè anche, ti senti innalzata?
2: Cavoli, ha voglia. Lo sei così tutte le sere.
0: Lassù, lassù in mezzo alle stelle ci sono anche loro.
1: Grazie, sì, grazie. Sì, c'è anche Luca Berardinelli che vi valorizzerà nelle prossime.
3: Grazie ragazzi, siete grandissimi. Ma grandissimi.
1: Più, anche più. Tu, Luca, che posso dire dopo ha preso il caffè, ha preso l'acqua leggermente gasata, quindi può reggere altre tre ore serenamente perché è un highlander.
0: Ottimo, sì, ottimo. Sì, sì, sì, sì. Noi torniamo domani sempre a partire dalle 19. Vi lasciamo dunque con Elisabetta e Renzo. Un bacione a tutti, ciao!
1: Che
0: ciao.
1: Festa!
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime! La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Grazie Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento è con l'attualità in 60 secondi con Lau Petrilli.
7: Buonasera Iran, esplosioni provenienti dal mare udite questa sera nella città di Bandar Ejask. Donald Trump dichiara la guerra finirà immediatamente dopo le elezioni di midterm in programma a novembre negli Stati Uniti. Aereo di Zelensky sfiorato da un drone è successo mentre il velivolo decollava dalla Moldavia per portare il leader ucraino a Oslo, dove erano in programma le esequie di Re Harald di Norvegia. Da Kiev però si sostiene esagerato affermare che il presidente abbia corso dei rischi. Legge elettorale in aula alla Camera il 28 settembre, lo ha deciso la conferenza dei capogruppo a Montecitorio. Resta la soglia premio al 42%. Si scrivono un provvedimento su misura per paura di perdere, protesta l'opposizione. Emma Bonino in condizioni delicate ma stabili, domani lascerà il reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma, poi sarà trasferita in una struttura privata. Alessandro Di Battista viene fatto sapere invece da Cuba, affronta bene la fase post-operatoria e non vede l'ora di riprendere le sue battaglie venerdì, il possibile rientro in Italia. Sport e calcio in corso Napoli-Arsenal di Champions League, parziale 0-0. Questa è RDS.
2: Olè. Olè, questa è casa. Buonasera. RDS, ben arrivati.
8: Ciao a tutti, come state?
2: Molto bene, tu stai bene?
8: Molto bene, molto bene. Passavo di qua, ho detto ma sì, andiamo a fare una sorpresa.
2: Ma sì,
8: a Eli,
2: buttati dentro casa RDS questa sera. Renzo Di Falco, Elisabetta Sacchi e come dicevamo prima anche con Mauro e Chiara, Luca Berardinelli in regia con noi fino a luna.
8: Fino a luna, faremo un sacco di cose, naturalmente viaggeremo per il mondo anche con le classifiche.
2: Certo, scopriremo quali sono i pezzi più trasmessi in Europa, quelli che abbiamo ascoltato di più in Italia nel corso dell'ultima settimana. Parleremo anche di ricordi belli,
8: di
2: divertenti o traumatici. Sì, della scuola.
8: Se vuoi c'è uno, fresco, fresco, anzi insomma, un po' retro.
5: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: nell'estate 2026, perché è ancora estate, abbiamo conosciuto anche il talento di Chris Sarandi e questo beat molto forte ci ha accompagnato davvero durante le vacanze, ovviamente a chiudere la sequenza mixata di RDS.
1: Vero, lo sentiremo ancora parlare di lui.
0: Sono d'accordo.
1: Dicono quelli che non capiscono di musica. Sentiremo ancora parlare di questo.
0: Ma noi ne capiamo,
1: ragazzo.
0: Dobbiamo far finta che ne capiamo oppure lo sappiamo davvero?
1: No, dai, penso di sì, mi sembra davvero molto bravo. Allora, tra poco parliamo anche di scuola, andremo un po' a ripercorrere quello che è successo durante la diretta di oggi di RDS. Se vi siete persi qualcosa, Anna e Sergio hanno parlato di scuola, ma non di una scuola qualunque, di una scuola molto particolare.
0: Ecco, anche molto in vista, diciamo, certo. Però poi ci sarà, diciamo, da argomento che farà scatenare anche i vostri ricordi, io sono convinto.
1: Sì, assolutamente, tra poco.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimo

0: show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
1: RDS Euro Airplay.
2: I grandi successi più trasmessi in Europa.
3: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Renzo Di Falco. Siamo pronti a scoprire insieme quali sono i 10 singoli più ascoltati nelle radio in tutta Europa. Partiamo dalla posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa il grandissimo successo di Another, si chiama Talk to You. E alla numero 9 invece troviamo l'unica new entry di questa settimana in classifica. Sono un gruppo che sta andando fortissimo, loro sono le Cat's Eye con la loro Animal.

Cazzai come Animal su RDS, è una classifica che non vede grandi variazioni. Ottavo posto resta stabile Magnetic Bausa, che ci porta a dritti in Norvegia, dove è nata questa formazione. Saliamo al settimo posto, Tame Impala, che con Jenny ha fatto forse il singolo più disco della sua storia, quantomeno rispetto agli inizi. E appunto questo pezzo è Dracula nella Top 10 Euro Airplane.

Posizione numero 6 per New Religion, Bibi Rexha e Faithless. Lei sta avendo un grandissimo successo, è uscito a giugno il suo nuovo album, etichetta indipendente. Proprio in questi giorni di settembre l'abbiamo vista in Italia per la mostra del cinema di Venezia, per un evento, un grande evento benefico. Saliamo ancora, arriviamo a metà di questa top 10. C'è un pezzo che ci ha fatto ballare tantissimo quest'estate e continua a farlo, You Girl Moving to the Sun.

Beh, poi la voce di Ultranate, insomma, no? Che arriva direttamente dagli anni 90, per un periodo molto fortunato per Jugel, visto che è stato al Coachella e poi ha fatto residency a Ibiza. Quarto posto, scende di una posizione Fever Dream di Alex Warren, non dico cade perché sarebbe una brutta battuta, e poi ne parliamo se volete. Terzo posto invece Temper City con Self Aware. Rispetto alla settimana scorsa...

0: Silver City, che si conoscono da moltissimi anni. Loro sono in tre, hanno iniziato a suonare insieme tra i banchi di scuola e questo singolo di debutto, Self Aware, è diventato un fenomeno super virale su TikTok, utilizzato come sottofondo musicale in tantissimi video da utenti di tutto il mondo. Sta andando davvero forte.
1: È vero, dai social virale alla classifica. Ma sì, andiamo al numero uno. Chi ci sarà al vertice della Europlay di questa settimana?
0: Forse Shakira e Burna Boy, Dai Dai, inno mondiale.
1: Oppure Teddy Swims con Miss Know It All.
0: Scopriamo subito chi vince.
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: poi a me fa sempre pensare a René Ferretti in Boris, dai dai, anche se ovviamente sarà diverso. Per la settima settimana consecutiva Shakira al numero uno della classifica europea, ma attenzione, parliamo di classifiche anche fra un'ora con la Top Digital Italia.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.